passare silenzioso frente al Chanticleer. Già non che la nave a che non esiste e cosa vai la